frati muller, ie fai bombi lo cor, l'utre bullo veie, tan cosa sa zitto, assassino, tan cosa sa zitto, assassino. A ghispa po di faire, en infer lo cabus, a corte lo po scrivere,

Recordata da Grecia, arrivai a sti nave e a bord e nonne nostre, fravaga e porta.

idole. Dem bakau fet fayen el jafe jafe. Mai matai ma dalo le ringa mo. Samai wai, mangi dem medina gibese. Anytime may be na I rise. Di mai rodi di sol sama mai. Di ma domine. Fidu in la fale, danyo gau. Yes, turn in the mess.